Novo inganno si trovi, un geloso amatore all'altro giovi. Senti, Ruggero, senti, e credi ai sguardi

0: ben altra io moro.
1: Credi tu lo straniero poteva mai?
0: Eppur l'amasti grata!